0: Sposo egual, vedessi!
1: È un alto onore!
0: Romilda vana, ne sarà pana!
1: Non brama più!
0: Ma perché mai non viene? Dove?
1: E con lo sposo!
0: Come?
1: E con lo sposo, signor!
0: E sposo? Ahimè!
1: Non mi voleste!

0: colpe. Io piangerò sino all'ultimo fiato.
1: Amastre.
0: Non mi rovina il po'.